canal di sano, la sacco to le sua zia. La mi pagava se mal. La mi pagava se mal. Mi sa buciam la siano to de.